0: sei della vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo tanto hate, non sei di pucca.
1: Tanto hate, non sei di pucca. Sei di pucca, non sei di pucca.
0: Io ci sono sempre per te.